Emende, toppa da teine, la manatina al comato, e la sattina alla rotte, e la mattina al sedine. Vista le mini la rona, e moccottea, canaglia vuole sterile. Sembe.